qui, stiamo là, c'è l'amore, ce n'hai tu. Dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu, ma va là, che lo sai.